0: understand.
1: Vogliamo lasciare che sono questi.
2: Spirituality prepared for publication. Spirituality.